Ihr seid Barry Manilow, I write a song, na mi fece sacchi. Sono ancora a Island Asia, no? Te pa aiutavo. Mesora non ting halai cosco, botin sicuro botin mi sena bocas, si bo mi ser pa temporada di esibimento, non te pa aiutavo. Mes cosco mia storia and more. Tambi ting paena bonita per temporada na aki pa ricevimento na ting tasa ndi hopi ko bonita pa abu visti e no lubi dariba mari mar flower shop ke flor na bonita ko po manda pa duna pa bien hacia luga bonita ya bo sa e tambi na mi vaca rosa capsalon tambi ta abri di sei sore ma inta muy especialmente pa eso nanku ke beasi ke bei nanke pinda nan cara nanke asi bonita desnante pa ayudan pa temporada di ricevimento anto mita di baby sa un mas per mal dubida pasa no lo vidari pa super shopping anti hobby cos pa ofrecebo okay le ganas bai ke tu ves ten shot seguida di the bills Marco Cristian feliz anoche pa bueno.

0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Sumamente contento, Vasco Claro, nel momento anche mi tengo responsabilità di aiutare a guidare il processo, è stato un processo sì, di lo quale ho detto grande, in cui inizia molti anni atrás, mi sta sumamente orgoglioso di WAC con noi stiamo nella nostra comunità, con tutto il liderazgo arriva nel mese, ma sopra la maniera che il signor Lacledi ha fatto il mese a elaborare una inda, arriva sul mese proprio iniziativa nel 2018, e la visa, ma sa, di mia responsabilità con mi tengo, mi partecipazione in football, mi tengo comincia a fare poco inventarizzazione, di situazione di infrastruttura di football in Aruba e è stato sviluppato nel momento in maniera ti spiega nel 2021 ella compartì il rapporto con FIFA e desde 2021 per AWO il trajecto qui da Cana mi tengo visto che recién ora con Amadrienta FIFA ha si visita se cammin e non stavo che masco claro sa il supporto di governo è momento e nos ha donato tour supporto nos bisogna tende green light team dos tutto che a nos mese hasi di nos banda nos stai garantisce a pasuar pa hasi so den sa che tambi governo ministro di finanza sta metto un rol trovans busa pa tutto che con 513 fa già fo pa nos por installana Aruba e así ne porque da menciona e nos ting un collaboration un hobby bonita nel momento anche con AVB e FIFA e se mi ha bisurato passare di mi speech tame importante per Aruba realizzare con importante tappa nos ting el lazo nan aki e fo no ora cupo to wak AVB football nos to wak World Aquatics cu piscina Juan Pal Bondi Hulanda turti un rol nel momento anche di aiuta Aruba desarrolla e nos ting garantizar con nos come governo ting struttura pesa aki
3: bon sicuro AVB non sta un dia historico Copa Futebol de Aruba. Avete dito che non sarà se groundbreaking di Promet Felt, nel quadro di progetto di Sette Turfield, con AVB Ting per paese con il FIFA. Pensai non sto più contento, ma sopra è stato un processo più largo, basta discussione, più lavoramento, e se guardo annunciato anche dei speech di restante di FIFA, però con Guabin non si persevera, non si chiede trarre il budget, non si chiede focus di budget, e ave, per fine non si chiede groundbreaking, e compagnia Edelkras, che è compagnia che ha ganebet per il progetto, che non è presente, non comincia a trarre. Caba, dove stanno preparando il terreno e pronto lo comincia a fare il turf. E qui poco Siman, non sta cominciando per il seguente feld con il Bubali. E a Sina è seguito e ora scava per il altro anno con il feld di La Fama. Sette feld, full size turf, FIFA quality. E vedo che resta il tipo di inversione con il mistero in Aruba per non fare il football in verità per seguire crescere.
4: È algo hobby grandissimo, grandissimo. Ma spera che queda clave, a me che guacchi ora che da clave completo, però sta algo grandioso, con más tempo non sta Angela. Ella llega e va a spera che queda clave con qualche 4 luna non può guacchi clave di però sta algo grandioso, perché sta hoppi tempo e molto danno questa a occhi, in realtà tanta guacca fu, erba artificiale, che sei, ma tu vedi che è un erba artificiale, danno un ribatera, ma non sta una dentera su questa curva, però non artificiale, o vanno spera che questo livello anche può subire più di football in Aruba e per questo è grandioso, mi sono più contento con AVB, contento con FIFA e contento con tutte le persone che vengono in curva atrás per il progetto lì, con la suerte che il nazionale ti promette per cominciare e vanno spera perché era clave buono, pronto non porta a inaugurazione di FL tanto.
5: Absolutely, we're very excited to be here. This project marks a significant milestone, not only for Aruba, but also for us at FIFA. This is the largest project that FIFA has undertaken with the support of a member association. We're doing 7 artificial pitches around the island, which is a massive project. It took years to make it happen. We really want to thank the government for their support, for allowing us to enter into Aruba and for providing the requirements for us to even invest here. We also want to thank the AVB for really trusting FIFA and committing all their time and effort to make this happen, but also to the local clubs for really believing in us and trusting that it would eventually happen. So we're really thankful and really, really excited to be here.
0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
6: Boguía 88.9 BoFM.
7: Botaribe frequenza di 88.9 Boguía FM.

saggi d'amore. Però ma si è febbo, cuba l'ordi, un'obra di arte, da hobby, ma sdip con texture e color. Me va a pintarmi ma os, abbo pintarmi di nuovo. Amor, bocaba con odio, però tu dos, da demes un voto. Da facile batata per verdade, caia bom mesmo, no confronta emoção. Mistura vive mesmo situação, é um confortável quando te senti bom.

Sordia tardi. Riva Jamarsi Jaranson, non sta a bri di Gesù Nori Mei di Mainta pa Gesù Rianoci. Già webs e già sabra di Gesù Nori Mei di Mainta te meia noci. E già domingo di Gesù Nori Mei di Mainta pa Gesù Rianoci.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per vivere la nostra cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor urbano.